Susanne, lecker bin ich. Ja. Io karton dal burek, ja taki porcelan. Sam modrej maci bulkama, tapeti parmazan.